0: Skyline, Radio and Soul.
1: Love makes me treat you the way

classe e in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Ti penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.

musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: La pittura trasforma lo spazio in tempo. La musica, il tempo in spazio.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
6: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
7: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.

0: La felicità non è una nota separata, è la gioia che due note hanno nel rimbalzare una contro l'altra.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
1: Basta aprire il cuore.
0: Al Cuore Adriatico arriva la Casa delle Emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
1: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
0: Dal 10 al 16 settembre, la Casa delle Emozioni ti aspetta al Centro Commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
4: Anche domenica.
2: Suzuki.
5: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo anche la giornata di domenica non vedrà variazioni significative. Il tempo volgerà al bello con tempo prevalentemente assolato. Ancora qualche nota instabile, l'avremo al più un po' di variabilità con temperature in calo rispetto alle precedenti 48 ore, con valori più settembrini, quindi massime che non saranno eccessivamente calde, non si spingeranno oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.
4: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
5: Sono le 8:01.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
5: Davvero?
6: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo anche la giornata di domenica non vedrà variazioni significative. Il tempo volgerà al bello con tempo prevalentemente assolato. Ancora qualche nota instabile, l'avremo al più un po' di variabilità con temperature in calo rispetto alle precedenti 48 ore con valori più settembrini, quindi massime che non saranno eccessivamente calde, non si spingeranno oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Le emozioni sono tutto quello che abbiamo. Harvey Keitel.
1: Skyline Radio and Soul. Guess it's-

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
2: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
4: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
8: Sono le 9:01. Skyline News.
9: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato, informa Laika. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa-Frosinone 1-1, Blitz-Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio-Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. L'analisi di Rino Gattuso.
10: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace. E ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
9: Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it. Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
7: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
10: Sono le 10. Skyline News.
11: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio, arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions come Parma-Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis stasera, la finale maschile degli US Open. Zverev, Shelton ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto a

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cassoligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
4: Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
4: Sì,
6: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo anche la giornata di domenica non vedrà variazioni significative. Il tempo volgerà al bello con tempo prevalentemente assolato. Ancora qualche nota instabile, l'avremo al più un po' di variabilità con temperature in calo rispetto alle precedenti 48 ore con valori più settembrini, quindi massime che non saranno eccessivamente calde, non si spingeranno oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il blues è instillato in ogni cellula musicale che galleggia intorno al vostro corpo. Nick Cave.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual motor, dual desire.
5: Anche domenica.
4: Suzuki.
6: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
7: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
8: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
9: Basta aprire il cuore.
8: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
9: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
8: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
10: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
11: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
10: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
12: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
13: Sono le 11:03. Skyline News.
14: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
15: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
14: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, e Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile, Zverev-Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
4: Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
4: Sì,
6: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
8: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Nuova Suzuki e-Vitara.
8: Dual Motor, Dual Desire.
10: Anche domenica.
8: Suzuki.
11: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
3: Basta aprire il cuore.
2: Al Cuore Adriatico arriva la Casa delle Emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
2: Dal 10 al 16 settembre, la Casa delle Emozioni ti aspetta al Centro Commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Sono le 11 e 59 minuti. Skyline News.
8: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale, Antonelli.
9: Se vedo che posso guadagnare la posizione, sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
8: Calcio Serie A, 3 incontri oggi della quarta giornata. Alle 15, Lecce Monza. Alle 18, Napoli Bologna. Stasera a Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
6: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
10: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
1: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
4: Sono le 13. Skyline News.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
5: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
7: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
5: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
8: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
5: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions come Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
4: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
3: Basta aprire il cuore.
4: Al cuore adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
3: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
4: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Senti, tornata dalle ferie?
1: Sì, e senza un euro.
0: Uguale, e casa è un disastro.
1: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
0: Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
0: Sì,
2: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
1: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: Sono le 14:03.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
1: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
8: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
9: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale Antonelli.
10: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
9: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera a Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
3: Marti, tornata dalle ferie?
4: Sì, e senza un euro.
3: Uguale, e casa è un disastro.
4: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
5: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
3: Hanno la promo sugli armadi.
5: Davvero?
3: Sì,
5: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
4: E per la cameretta dei bimbi?
5: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
0: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.

0: thank y'all so much, man. Alex Eisman.
1: All right. Thank y'all, man. Have fun.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Anche domenica.
9: Suzuki.
11: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
12: Sono le 16 e un minuto.

0: musicista jazz deve perdere la propria identità mentre la trova.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
1: Basta aprire il cuore.
0: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
1: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
0: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Anche domenica.
2: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Ci attende una domenica con tempo stabile assolato ovunque sulle regioni del Medio Adriatico. Non ci sono novità sostanziali dopo giornate in cui la perturbazione ha portato anche un addolcimento delle temperature, che a questo punto si manterranno su valori più settembrini, quindi valori che non andranno oltre i 30 gradi. Situazione che è destinata a durare anche per altri giorni, con prevalenza quindi di bel tempo ma senza eccessi di caldo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
4: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
3: Sono le 17.

0: La musica non esprime passione, amore, nostalgia del singolo, ma è la passione, l'amore e la nostalgia stessa. Richard Wagner.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
4: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
2: Hanno la promo sugli armadi.
4: Davvero?
2: Sì,
4: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
3: E per la cameretta dei bimbi?
4: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
5: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.

0: Vous dansez, mademoiselle?
1: Sacré français! Je ne suis pas celle que vous croyez!
2: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Il blues è per il jazz ciò che il lievito è per il pane. Carmen McRae.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatic Outlet. I negozi Adriatic Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Nuova Suzuki e-Vitara.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Anche domenica.
8: Suzuki.
10: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
11: Sono le 18 e 3 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Le notti insieme a te cambiano in un'oasi magica ed incantata in cui fiorisce l'amore, che dà ali al mio pensiero e vita alle mie emozioni.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
8: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
9: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
10: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
11: Il servizio post vendita?
10: Impeccabile.
11: La loro migliore pubblicità?
10: I clienti soddisfatti.
11: Occhiali?
10: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Ci attende una domenica con tempo stabile assolato ovunque sulle regioni del Medio Adriatico. Non ci sono novità sostanziali dopo giornate in cui la perturbazione ha portato anche un addolcimento delle temperature, che a questo punto si manterranno su valori più settembrini, quindi valori che non andranno oltre i 30 gradi. Situazione che è destinata a durare anche per altri giorni, con prevalenza quindi di bel tempo ma senza eccessi di caldo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
7: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Supera i tuoi limiti, trova la tua forza con Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Sono le 19 e un minuto.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Tra i piaceri della vita la musica è seconda solo all'amore, ma l'amore stesso è musica.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Anche domenica.
2: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
5: Marti, tornata dalle ferie?
6: Sì, e senza un euro.
5: Uguale, e casa è un disastro.
6: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
5: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
5: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
6: E per la cameretta dei bimbi?
5: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.

0: G-Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

classe e in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la Casa delle Emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la Casa delle Emozioni ti aspetta al Centro Commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre Galassie Lontane, Magia e Leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di Velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo, che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Ci attende una domenica con tempo stabile assolato ovunque sulle regioni del Medio Adriatico. Non ci sono novità sostanziali dopo giornate in cui la perturbazione ha portato anche un addolcimento delle temperature, che a questo punto si manterranno su valori più settembrini, quindi valori che non andranno oltre i 30 gradi. Situazione che è destinata a durare anche per altri giorni, con prevalenza quindi di bel tempo ma senza eccessi di caldo. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
12: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual motor, dual desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
2: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
3: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva

0: sarà attivo anche il sabato mattina con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus, cioè quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
4: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cassoligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
5: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

La tua anima ha bisogno di suoni unici. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica può nominare l'innominabile e comunicare l'inconoscibile. Leonard Bernstein.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ricordi e musiche indimenticabili. Questo è Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: So you better.
1: Dove le parole non arrivano, la musica parla. Ludwig van Beethoven.
2: Skyline. Radio and Soul. Tell

0: jazz, se si vuole chiamarlo così, è un'espressione musicale e questa musica è per me espressione degli ideali più alti. John Coltrane.
1: Skyline, Radio and Soul.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l'anima di colui che ascolta. Khalil Gibran.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.